zina pawa ikira na bata si bongi la legiti penda semeti mazoko tikotole doma kete. Iguenga datima mama kuzina linga. Kuzuti mama pikuta tokatila.

0: Aitati wan fafake de mangbene wan gatin pika ngo singa. La so ko ina gambara na minute finala.
1: Aitete berte.
0: Asa so an kenso la pika la singa ni kwa la so mangotela da pela minute finala. Igwe keke.